lingua sono questo è il mio l'unghia le sorelle chiamano però una cosa del genere e le sette era bueno mi querido recordarle che mañana jueves